0: de me. E i pochi soldi in tasca, una fame animalesca, fuori c'è la burrasca.
1: Ecco cos'è, dalla mia bocca furtivo un sorriso.

seduto a carte 48 e in piena estate indosso un cappotto. Mi prendono per matto, ma io rido di brutto, ho fatto il 60.

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La bidella.